0: Sì, vado per il fondo finestrale, sarà.
1: Di Christ, sir?
2: Senza, l'ultima cosa non so.
1: Ready?